domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano. Stai ascoltando? Stai ascoltando Radio Padova.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Padova. Radio Padova di notte.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
4: Ciao Sara.
5: Ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

0: sono le 6:08.
1: Radio Padova. Radio Padova. Buongiorno amici.
2: Ufficialmente partiti anche oggi. Buon mercoledì. Che giornata. Siamo a metà settimana, praticamente a metà del guado. Stiamo andando verso il fine settimana. Buongiorno da parte di Max Dupré con voi fino alle 9. Oggi apriamo con Eri Bellissima di Ligabue.

Zucchero con Blu, una delle sue canzoni più romantiche e belle che potevamo anche proporvi a quest'ora del mattino con il risveglio insieme a Radio Padova, la nostra bella musica. Dicevo, naturalmente Zucchero, una delle vostre canzoni preferite, anche al 328 319 8000. Per questo infatti ogni tanto vi ricordiamo anche la nostra linea WhatsApp, la possibilità di entrare in contatto con noi e a volte anche di segnalarci delle canzoni che vi fanno ancora vibrare molto dal punto di vista delle emozioni. Dicevo, Zucchero con Blu, e adesso invece, in attesa di sentire quali sono le cose che ci ricordano e ci ricorda l'almanacco, la nostra agenda, rimanete con noi, c'è Paparazzi, la nuova di Cesare.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
1: E le canzoni che amerai.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Famila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
4: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bonus sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
3: È il momento giusto per scegliere Selex.
5: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
6: La disco italiana.
7: Da questo momento
6: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: su Radio Padova. Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
1: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form

0: Tra le lune e le dune, Radio Padova, 10:52. Adesso parliamo della nostra regione, il Veneto, che si sta tropicalizzando e il clima assomiglia sempre di più a quello del Vietnam, tra notti afose e nubi fragi record. Questa è la fotografia, tra l'altro allarmante, scattata da uno studio del meteo.it che è stato pubblicato oggi. La ricerca evidenzia un aumento costante delle temperature in tutte le stagioni, inverno compreso. Le città di Venezia e Treviso si confermano i principali hotspot del cambiamento climatico regionale, con anomalie termiche estreme. La combinazione tra l'alto tasso di umidità, che c'è sempre stato qui in Veneto, e le notti super tropicali in cui il termometro non scende mai sotto i 20 gradi si trasforma poi in energia esplosiva per l'atmosfera. Il risultato è un aumento di mega piogge e temporali violenti concentrati in pochissimo tempo. Ci sono anche i dati di ARPA Veneto che confermano che le notti tropicali in pianura sono già raddoppiate rispetto al passato e i meteorologi avvertono che in futuro la situazione è destinata a peggiorare con eventi estremi ancora più frequenti e intensi. Eccoci qua, insomma, una situazione meteo da tenere sempre sotto controllo. Benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, anche con Lucio Corsi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un

ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Padova News.
1: Prosegue a Coverciano il ritiro della nazionale di Roberto Mancini in vista delle 4 gare in 11 giorni in Nations League. Domani la partenza per Roma, dove venerdì sera l'Italia debutterà nel torneo affrontando il Belgio. È iniziato ieri il raduno dell'Under 21 che prepara le ultime 2 gare di qualificazione all'Europeo 2027 con Armenia e Polonia. Dopo l'esperienza ad interim con la nazionale maggiore è tornato sulla panchina degli azzurrini Silvio Baldini.
2: Il mio gruppo è questo, sono questi ragazzi che mi riempiono di gioia quando li alleno, mi riempiono di orgoglio quando li vedo giocare. Per me questo è il mio gruppo.
1: Agli europei maschili di pallavolo l'Italia torna stasera in campo a Torino nei quarti di finale contro la Finlandia. Al Palavela si inizia alle 21.05. Chi vince affronterà in semifinale la Francia. Ai mondiali di ciclismo su strada Montreal è arrivato il primo successo per l'Italia con la staffetta mista a cronometro. Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Mattia Cattaneo, Elisa Longoborghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel, gli azzurri d'oro. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11 e 2 minuti.

0: lassù.
1: Alle 11:06 minuti, Meraviglioso errore, la nuova canzone di Gianna Nannini scritta con Bruno Rissas. Buona mattinata. Ora tre in fila, la prima è dei Negramaro, Diamanti.
2: Tre canzoni in fila. Non è

0: ti amano lo scordare.
1: Non è mai troppo tardi.
0: Luna di giorno, madre del tempo, stella di mare.
2: Radio Padova, tre canzoni in fila.

No, Ligabue su Radio Padova. Così abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Buona mattinata, tra poco le previsioni meteo per le prossime ore in Veneto. Ora Giusy Ferreri e questa è Vuoto Cosmico. Io

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Ingresso nella nuova stagione alle 2 di questa notte, siamo entrati nell'equinozio di autunno. Effettivamente oggi è una giornata con una parentesi autunnale dopo un'estate infinita. Oggi le temperature caleranno ulteriormente con massime che rimarranno al di sotto dei 23-24 gradi un po' dappertutto. Sul Tiveneto appunto una giornata un pochettino più fresca rispetto alle precedenti per questi venti di Bora e Grecale, ma dal punto di vista atmosferico stabile, con sole o al più qualche nuvolamento di passaggio, ma non prevediamo piogge. Ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: l'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Alfamila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
1: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bonus sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
2: È il momento giusto per scegliere Selex.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il

momento dedicato a tutti coloro che amano il mare. Naturalmente, diciamo che come prima giornata d'autunno il mare pian piano ce lo dobbiamo lasciare alle spalle, non ci pensiamo più fino all'anno prossimo. Non è vero, perché il mare d'inverno, come cantava la Bertè, è sempre una cosa che merita. Adesso invece arrivano i The Colors, Tu con chi fai l'amore, e a Radio Padova Ritmo Italiano anche un aggiornamento delle local news tra poco. Per

0: Padova. Suona le canzoni che ami.
1: Comunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
0: E le canzoni che amerai.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Padova, Local News.
1: Edizione del Veneto. Incidente mortale nella notte a Morgano. Un uomo di 35 anni del posto e di origini etiopi è morto dopo che la sua auto è uscita di strada finendo nel giardino di un'abitazione. Smantellata dalla squadra mobile di Treviso una banda di spaccio di cocaina albanese. La polizia ha sequestrato un chilo di cocaina, 20.000 euro in contanti e documentato oltre 200 cessioni tra Venezia, Padova e la Marca Trevigiana. Multata un'edicola a Cannaregio a Venezia. Sequestrati centinaia di articoli non conformi, sanzioni per 1.850 euro e diffida amministrativa notificata al titolare. Concluso il restauro delle pavimentazioni di piazza e piazzetta San Marco a Venezia, danneggiate dall'acqua granda del 2019. Proseguono gli interventi per la sicurezza dell'intera insula marciana e delle rive. Il Veneto è la destinazione italiana scelta da Lonely Planet per Best in Travel 2027. La guida seleziona 50 mete mondiali premiando paesaggi vari, angoli nascosti e patrimonio enogastronomico della regione.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 13 e un minuto.
4: Questa è Radio Padova.
5: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: Stavo pensando a te, la voce di Fabri Fibra, 5 minuti dopo l'una. Buon pranzo, amiche e amici, benvenuti su Radio Padova Ritmo Italiano e in questo spazio che si intitola Ciao Cri, con me Cristina Dori. Fabri Fibra che non è proprio calvo, diciamo che comincia a essere un po' stempiato, però è di calvi che vi voglio parlare adesso. E in particolare di quando Roma, nel 416 d.C., emanò una strana legge e portò in alto il mito dell'uomo calvo. 416 d.C. A Roma, praticamente proprio nel dicembre del 416 d.C., un taglio di capelli sbagliato poteva costare una denuncia, e quello era l'anno in cui gli imperatori Onorio e Teodosio II decidono di mettere fuori legge le chiome lunghe entro le mura della capitale e nei territori limitrofi, proprio mentre negli stessi circoli intellettuali un filosofo del tempo va sostenendo che gli uomini calvi sono per natura più sani, più saggi e più degni di fiducia. Secondo questa ricerca, da cui è emersa questa cosa che mi pareva carina raccontare a voi maschi, ovviamente, il divieto romano di portare i capelli lunghi non era un capriccio normativo sulla cura della persona, che uno pensa magari, non so, ai pidocchi, cose così, ma parte di una battaglia più ampia per lo status sociale, cioè l'ordine pubblico e il contrasto alla crescente popolarità delle mode associate ai popoli che i romani chiamavano barbari. Quindi pensate, già da quell'epoca era un barbaro perché aveva i capelli lunghi. Poi negli anni 60, negli anni della ribellione, arrivarono i capelloni che erano visti malissimo dagli adulti dell'epoca. Come vedete, poi insomma sotto il sole c'è granché di nuovo, no? Allora intanto un abbraccio ideale a tutte le persone che i capelli li hanno ancora, a quelli che li hanno persi, tipo mio marito, ma insomma va bene lo stesso, siete splendidi uguale. Arriva invece Perdono di Tiziano Ferro per tutti voi.
1: Perdono.

Malika Ayane, detto tra noi, e detto tra noi ogni momento è buono per utilizzare il numero grazie al quale avete questo canale diretto con Radio Padova Ritmo Italiano, e il numero è proprio questo: 328 319 8000. Questa chat che potete costruire in qualsiasi momento con i vostri messaggi scritti, vocali, le foto, va benissimo tutto. Ripeto, 328 319 8000. E qui a Radio Padova arriva anche la nuova canzone di Ultimo, che si intitola Tutto.

0: Avere tutto, ma in realtà non avere la cosa più importante, che in questo caso, per quanto riguarda la narrazione della canzone nuova di Ultimo, si tratta dell'amore. Detto questo, 13 e 18 minuti, andiamo anche a scoprire in questo primo giorno d'autunno che cos'è che ci regala la temperatura, almeno da queste parti. In questo momento siamo a 21 gradi, chi l'avrebbe mai detto a quest'ora della giornata, con il 56% di umidità. Insomma, cominciamo a goderci un po' di fresco, anche perché credo ce lo siamo veramente guadagnati col sudore della fronte, e sudore è la parola chiave.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".

Fioretti ci regalò questa Buona Domenica, che continua ad essere una delle più belle canzoni italiane che siano mai state cantate, siano mai state scritte. Poi all'epoca Antonello era veramente sulla breccia, un grandissimo artista, per passare adesso a un gruppo di grandi artisti, ovvero i Negramaro con La Prima Volta.

0: volta.
1: Parlami di quando hai amato per la prima volta. Bellissima la canzone di Negramaro. Adesso vi voglio far fare un bellissimo tuffo nelle profondità del Tirreno settentrionale per arrivare a 500 metri proprio sul fondo, dove sono stati scoperti 12 crateri giganti. Ed è uno studio recente che è stato pubblicato su quelli che vengono chiamati mega pockmark, enormi depressioni sottomarine larghe centinaia di metri formate dalla fuoriuscita del metano. Finora questi mega pockmark erano noti nei grandi bacini oceanici. Averne riconosciuti 12 sui Seamount Etruschi e Cialdi dimostra che anche un bacino piccolo e semichiuso come il Tirreno può ospitare forme chilometriche generate dalla risalita dei fluidi lungo le faglie e le fratture. Una scoperta che amplia la conoscenza dei processi che influenzano la stabilità del fondale, soprattutto dove passano dei cavi e delle condotte sottomarine. Per questo è importante capire anche come si muovono queste fuoriuscite di gas e fluidi, perché altrimenti potrebbero esserci dei danni abbastanza importanti. Però 12 enormi crateri larghi chilometri proprio a 500 metri sul fondale del Tirreno è una cosa che fa pensare sempre ai film di fantascienza, tutto sommato. Adesso invece continuiamo da guerrare. Buon pranzo alle amiche e agli amici che sono all'ascolto del Ciao Cri qui su Radio Padova con Laura Pausini, Come se non fosse stato mai amore. Ieri

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Alfamila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
1: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
2: È il momento giusto per scegliere Selex.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
3: Su Radio Padova, la disco italiana.
4: Da questo momento
3: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi-

0: senza di te.
1: Cioffi e Noemi con farfalle nello stomaco, sono le 17:53 minuti, pronta anche la nostra redazione, tra poco le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, rimanete con noi qui su Radio Padova, Ritmo Italiano, ad ora ascoltiamo anche Golpe di Giorgia.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Nova News.
1: Bentrovati, non siamo noi terroristi ma vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola di Minab bombardata, attaccando gli Stati Uniti. In segno di protesta la delegazione americana ha lasciato l'Assemblea e sono diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro, in serata quello del presidente ucraino Zelensky. Lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo l'operaio 22enne morto nella notte all'anfiteatro Flavio dopo una caduta da circa 10 metri. Inutili soccorsi del 118, la procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Alle 18 la fiaccolata organizzata dalla CGIL. Orrore a Nizza in Francia: durante un controllo doganale ritrovato nel bagagliaio di un'auto il cadavere mutilato di una ragazza brasiliana di 25 anni. Arrestato l'uomo alla guida della vettura, un 29enne algerino, ex fidanzato della vittima. Sarà il tedesco Sieber ad arbitrare venerdì a Roma e Italia-Belgio, debutto in Nations League degli azzurri e di Roberto Mancini nella sua seconda avventura sulla panchina della nazionale. Turchia due volte e Francia le altre avversarie dell'Italia nella prima tornata di gare del torneo. Una buona serata da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 3 minuti.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Questa è Radio Padova.

L'ultima luna di Lucio Dalla qui su Radio Padova. Siamo andati negli anni 70, alle 18:09. Questa è Radio Padova e questo è il nostro ritmo italiano che vi accompagna, consiglia viaggiare fino alle ore 20 e poi via verso l'infinito. Ma parliamo invece di futuro, perché c'è stato questo valzer speciale in cui la metà della coppia può avere le batterie e i microprocessori. Infatti a Shanghai, in questa apertura di questo grande appuntamento dedicato al futuro, sono saliti sul palco 20 robot umanoidi a grandezza naturale insieme a 120 giovani ballerini. Immaginatevi insomma la scena. Beh, non è stata l'unica manifestazione con i robot, perché a Milano, al Vogue World, come abbiamo visto, insomma, lo show di Anna Wintour ha avuto tra le grandi star mondiali anche due robot umanoidi che hanno sfilato in passerella, ed è stato qualcosa di incredibile, anche se insomma sicuramente Jennifer Lopez ha brillato in quell'occasione sicuramente di più rispetto al metallo degli umanoidi. Siete su Radio Padova adesso, Annalisa e Madame Amica.

0: Alfa e Giovanotti con Buon Vento qui su Radio Padova. Tra poco un nuovo aggiornamento per quanto riguarda la situazione del traffico sulle nostre autostrade del Veneto qui su Radio Padova.
1: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste si viaggia in coda a causa di un incidente avvenuto in direzione Venezia tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana. Sono chiuse le corsie di sorpasso. Sempre in A4 in direzione Milano-Padova, code tra Spinea e il bivio per la 13. Sulla tangenziale di Mestre si viaggia in coda per traffico intenso verso Trieste tra Castellana e il bivio per la 27. Sempre sulla tangenziale, dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina, chiuderà lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano, con deviazione del traffico verso lo svincolo di Marghera. Sempre dalle 21.30 alle 5.30 sulla A4 verrà chiuso lo svincolo di Spinea in uscita in direzione Milano, con uscita alternativa a Mirano Dolo in A57. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Gusto e Cultura. Gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.
1: Questo weekend dell'entroterra riminese tornerà una festa che profuma davvero d'autunno. Venerdì 25 e sabato 26 settembre il centro storico di Nova Feltria ospiterà la festa della vendemmia e dei frutti d'autunno, che rievocherà l'arrivo dell'uva in piazza su carri abbondati, belli, che parlerà di vendemmia, di ritrovamento del tempo, con canti, balli popolari, piatti tradizionali, vini del territorio, soprattutto le bancarelle che ci piace tanto visitare e vedere se becchi quell'occasione giusta. E per l'occasione appunto riapriranno anche alcune cantine storiche del paese e si potranno riscoprire antichi mestieri, attrezzi della produzione del vino e perfino i giochi di una volta. L'ingresso è gratuito. È una di quelle feste semplici che raccontano bene il territorio. Festa della vendemmia e dei frutti d'autunno. Vi portiamo questa volta a Nova Feltria da scoprire un altro paese. Siamo in provincia di Rimini, questo è il 25 e il 26 settembre.
0: Gusto e Cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova, torna domani alle 18:30.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
2: Quando te ne vai, io rimango così. Se quando te ne vai, fare quel film.
3: Radio Padova.
0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Alfamila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
4: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
5: È il momento giusto per scegliere Selex.

0: tutto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Dicasci oggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo, non è

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

0: l'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Alfamila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
1: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un buono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
2: È il momento giusto per scegliere Selex.

0: è l'una e cinque minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: piace questa musica. I'm not alone, so don't forget it. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. The year of the kind. Radio Padova History.
1: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.